kitarekamayantu le baki amaliya minya wai amangeri empo anna le baki ganna kitallun pulovallo appala paramisi tengi la sicini tubuna rikuburuna battu imageri kuburuna sicini mitubuna jari butta le baki ammarami masarlo dudu nyawayang kadaya o tubuku lalusukku sikini mi salam kisikini mule bakina kana mo tallasa na tubua.

La punna manga pa kodi pa chala siaga kini chala la punna manga pa baji siaga kini mangu pa baji la punna taena sala le baki amali amina waya mangeri Allah utala riempona riempona la birina ganna kisi bilangam vangina pala pala misi tangina waya ri Allah utala mangan sitini. Nga gani sitini tu.

kitare kamayantu le baki amali yaminya waya mangeri empo anna le baki ganna kitallun pulo allo appala paramisi tengi la sicini tubu nari kuburuna.